una barcuccolata di giorno, sempre d'intorno in giro sta. Non cuccagna per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. Rasio repetto di lacete forte al mio comando, tutto chi sta. Rasio repetto di lacete forte al mio comando.

equalità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con me ragazzi,

Brava, bravissimo, brava, figuro, brava, bravissimo, ate fortuna, ate fortuna.